mia, la vendetta non teme, non l'aspetta né crudel. Ma sai, il tuo cuore si è soltanto un fiato, la mia età.

0: però ardite, proprio ardite, bellezza. Ardite, proprio ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: proprio.

vanne, dove in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

Così? Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: codice prano importuno non v'è. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

ti rivedo giù, se volete io non vi penso, brillo la ragione, c'è la luce dalle mani, con le scappate a me, giocando con le mani, con le mani, con le mani, mi da cuore, mi solletti, mi dammi al mondo, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia,

0: no.
1: Per da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
2: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca si danni e si mille mor. Questo maragno do il tuo cor, casca si

0: sentisco.
1: Il porco! Aria, gentiluomo!
0: Pranzo!
1: Pezzente!
0: Bestia!
1: Il!
0: Ammacchio! Mio amore!
1: E poi io ti ho
0: chi? Tu privevi!

0: figura si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene, sospetto,
0: io si perito,
1: fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

Della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

parla! Non so cui tutti erano cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferito.